tra-la-lo, tra-la-lo. Caminò una quadra, o caminò dos, se parò en la puerta, preguntando sin voz. Alla, la, la, alla, la, alla, la, la, la, la, la, la, la. Mirò la valigia e la levantò. Camminò de vuelta una quadra o dos.